Anza ti perere qua, ti fesso con maglia, nega. Anzi panone qua ci tenga sta mvura kugena. Azviro kufungidzirwa kuti muzimba, nega.